qui con lo che ho ma più sponai più poli arzio che ros no ma sto qui e ma ste dio e ma ste tris e ma ste chi da catris